0: Carne Sabonghe!
1: Bonghe!
2: Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe! Bonghe!